Panaron, rico mbolia, mbali. Oke paya molonga ni bapesio e bonga ya mokuse. Ye babali yo melate mosusu asana nzela e.